scherzo de follia si fatta profezia, ma come fa a dar l'indere la lor credulità?

tu, tutti sti anni, con lo cuore sempre in guerra. Notte e giorno, maledetto che ti inganna, promettendoti la luce. Ah, fra